Questa è la storia di un uomo timido e gentile che viveva tranquillo e forse anche felice in mezzo ai suoi libri. Avrebbe potuto continuare così fino alla fine dei suoi giorni se Marcolfa, la sua governante, non lo avesse spinto a sposarsi.

pennacchi di piume. Sulle pareti si aprono 6 porte. La prima a destra serve da entrata e da uscita a Don Perlimplino. Ma egli non vi fa caso. È in estatici pensieri.

La domestica ha profumato questa stanza di timo anziché di menta, come le avevo ordinato. Chiunque potrà trovarmi se mi cercherà con ardore. La mia sete non si spegne mai. Oh, che musica, Dio mio, che musica!

bel nome per l'inclino. Oh, grazie. Cioè? Di pure. Ma questo è il tuo dovere, cavalierino mio. Sì? Perché sì? E con le altre donne? Mi fai trasecolare?

È già l'ora. Ma che cosa in mente, mio buon signore? Tutta colpa mia, tutta colpa mia. Prima andava tutto liscio. Ogni mattina le portavo il caffè latte e l'uva. Sì, l'uva. Povero Don Perlimplino, gli pare che siano trascorsi 100 anni. Prima non poteva neanche supporre che cose straordinarie il mondo. Si fermava davanti a una porta. Invece, ora, l'amore di Belisa gli ha dato un tesoro prezioso, un tesoro che non credeva potesse esistere. E qualche volta, se chiude gli occhi, vede quello che vuole. Vede, per esempio, la mamma quando fu visitata dalle fate dei dintorni. Oh, voi lo sapete come sono le fate? Piccolissime. Possono ballare sulla punta di un dito mignolo. Sì, le fate. Sebbene questo non sia il mio compito, ho già avvertito la signora Belisa, sua moglie, di quello che ella, signor mio, mi ha detto, che quel giovane verrà stanotte alle 10 in punto qui in giardino, avvolto come al solito nel suo mantello rosso. Gesù mio, avesse visto, è diventata tutta rossa come un geranio, si è portata le mani sul cuore, poi si è messa a baciare appassionatamente le sue belle trecce.

Proprio così, a Don Perimplino non rimane altra scelta. Bisogna che lei ami quel giovanotto più di quanto ama il suo corpo. E ormai non c'è dubbio che lo ama. Mi fa paura sentire queste cose. È mai possibile che proprio lei stimoli in sua moglie il peggiore dei peccati? Don Perimplino non ha più onore e vuole divertirsi. Stanotte verrà l'amante sconosciuto della signora Belisa. Che altro resta a Don Perimplino se non cantare! Cantare!

Melissa, vieni, vieni nel giardino, appari vestita di splendore, e tu, luna, illumina di gelsomini l'ardore di Melissa.

Che voci empiono d'armonia l'aria. Meraviglioso giovane della mia anima, ho sentito il tuo calore e il tuo peso.

0: siepe di gelsomino che oscilla senza radici. Il cielo cadrà sulla mia spalla, imperlata di sudore, notte mia. Notte di mente, di lapislazzuli, ti amo. Ti amo con più ardore che mai. L'ardore del tuo corpo passa attraverso i tuoi vestiti, attraverso il tuo mantello rosso, rosso di sangue, d'amore.
1: Questo è il trionfo di Don Perlimplino, il trionfo della sua immaginazione. Lui ti ha aiutata ad amarlo, ora l'avrai tutta, tutta per te. E allora verrà da un momento all'altro. Ecco, salta il muretto del giardino, avvolto nel suo mantello, rosso, rosso come il sangue. Tu l'ami tanto. Ebbene, se l'ami tanto, sarà sempre per te, con te. Don Perlimplino gli conficcherà un pugnale acuminato nel cuore. Vuoi? Una volta morto, potrai abbracciartelo nel tuo letto finché vorrai. Così bello e agghindato, senza mai più paura di perderlo. E Don Perlimplino sarà liberato per sempre dall'oscuro incubo del tuo corpo. Del tuo corpo misterioso, inesplicabile. Ecco, viene, viene. Ahimè, ferito, rosso di sangue, rosso d'amore di sangue. Morto, d'amor ferito.

0: Amore, mio rosso amore, chi ti ha aperto le vene perché riempissi di sangue il mio giardino? Lascia che io veda il tuo volto, almeno per un istante. Ahimè, chi t'ha dato morte? Chi?
1: Tuo marito. L'ha colpita al cuore con questo pugnale di smeraldi.
0: Per l'implino? Ma è per l'implino?
1: Sì, per l'implino. Ha ucciso per l'implino. Ha ucciso il bel cavaliere dal mantello rosso, che amava solo il tuo corpo e aveva bocca di brace. E mentre colpiva gridava: ormai Belisa un'anima!
0: Ma perché? Perché l'ha fatto?
1: Lui è la sua anima. Tu sei il tuo corpo. Abbraccialo dunque. Abbraccia il tuo bel cavaliere dal mantello rosso.
0: Don Perlimplino è morto.
1: Ahimè, lo sapevo. Ora l'avvolgeremo per sudario nel rosso mantello giovanile con cui passeggiava sotto le tue stesse finestre.
0: Non l'avrei mai creduto così complicato.
1: Ah, se ne rese conto troppo tardi. Gli farò una corona di fiori bella come il sole di mezzogiorno.
0: Per l'implino, che cosa hai fatto?
1: Ormai sei un'altra donna, Belisa. Sei vestita del sangue misterioso del mio signore.
0: Ma quell'uomo chi era? Chi era?
1: Il bel adolescente, il cui volto non ti si svelerà mai.
0: Oh sì, Marcolfa, lo amo. L'amo con tutta la forza della mia carne, della mia anima. Ma dov'è il giovane dal rosso mantello? Dio, Dio mio, dov'è?
1: Dormi. Dormi tranquillo per l'implino. La senti? Don Perlimplino, la senti?